0: sono le 5 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ma sono matta.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Stai ascoltando.
7: Stai ascoltando.
1: Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: sono le 6 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Ed eccoci arrivati in fondo alla settimana. Oggi è venerdì. Bentrovati, buongiorno. Oggi è il venerdì 11 settembre. Una data importante, la ricorderemo. Max Dupré con voi fino alle 9. Apriamo con Eros Ramazzotti e Parla con me.

883, andrà tutto bene ed è l'augurio che facciamo a voi in questa mattinata di venerdì, oggi 11 settembre, come ricordavamo, 2026. Max Dupré con voi, abbiamo aperto con Eros Ramazzotti, a seguire la voce di Max Pezzali. Con tanta musica anche oggi, tra non molto l'appuntamento con il nostro almanacco, rimanete con noi. Adesso c'è Ernia con la sua dedica, una bella novità firmata a Radio Padova, disco in uscita la settimana scorsa, venerdì 4

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Clara e San Giovanni, le ragazze, canzone che abbiamo ascoltato spesso durante la stagione estiva 2026, stagione estiva che se ne sta andando settimana dopo settimana, giorno dopo giorno. Oggi siamo arrivati al numero 11 del mese di settembre. È tempo di almanacco, la nostra agenda, santi del giorno, santi Proto e Giacinto. Mentre accade oggi, nel 1795, in Inghilterra parte il primo prototipo di tranvia a cavalli, l'idea di qualcuno, un certo Benjamin, che ha pensato perché non utilizzare il trasporto a più persone, e allora eccola la tranvia a cavalli. 1926, fallito tentativo di assassinio invece di Benito Mussolini da parte di un anarchico tale Gino Lucetti. Nel 61, fondazione del WWF, mentre nel 1970, lo ricorderanno bene purtroppo gli amici che sono stati interessati da questo tornado che causa addirittura 30 vittime a Venezia. 1990, Céline Dion pubblica il suo primo album in lingua inglese, mentre nel 2001 l'attacco terroristico dell'11 settembre negli Stati Uniti, il dirottamento di 3 aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e i danni all'ala destra del Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Muoiono in quella circostanza quasi 3.000 persone. Nati oggi Pupo, facciamo gli auguri a Vincenzo Ghinazzi, cantautore e conduttore televisivo italiano, nato l'11 settembre del 55. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, adesso una canzone, quella di Neck, Unici, per arrivare all'appuntamento con l'oroscopo di Venezia.

0: amici. Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 11 settembre 2026. Ariete, la dissonanza di Marte e Mercurio potrebbe destabilizzarvi, soprattutto se avete deciso di dare una svolta a situazioni che ne abbisognano. Ma siate pazienti e attendete che passi questo periodo, in seguito tutto vi sembrerà più facile e chiaro. Voto 7, meno meno. Toro, la benevolenza di Marte vi rende determinati, tuttavia solo nel settore professionale avete la facoltà di far sentire le vostre ragioni. In amore, per Venere in opposizione, atteggiamenti volitivi potrebbero non essere graditi al partner. Voto 7. Gemelli, l'ottimo aspetto di Mercurio vi incoraggia a darvi da fare per migliorare la resa in ambito lavorativo e per dare uno slancio alla situazione economica. Siate propositivi con il voto 8. Cancro, avete in Marte nel segno e in Venere e Luna positive validi sostegni per ritrovare l'armonia familiare. Cercate però di essere attivi anche al lavoro. E voto 7. Leone, bene il lavoro, non del tutto i sentimenti, ma avrete più fortuna se proverete a non far emergere il vostro innato egocentrismo. Voto 8 meno. Vergine, la presenza di Marte in un segno amico favorirà anche oggi scelte coraggiose in ambito professionale e la passione negli approcci amorosi. Giornata ok con il benestare della Luna nel segno e voto 8. Bilancia, approfittate di Mercurio nel segno per ampliare i vostri orizzonti in ambito lavorativo, anche perché avrete il sostegno di un buon Giove. Amore più romantico che passionale e 7 più è il vostro voto. Scorpione, il sostegno di Marte e Venere nel segno metteranno l'accento sulla vostra determinazione, rendendovi capaci di azioni importanti sia nell'ambiente lavorativo sia in famiglia. Voto 8. Sagittario, la vita affettiva è appagante e anche gli affari sono in ripresa grazie all'aspetto armonioso di Mercurio e Giove. Tutto bene a parte qualche trascurabile noia dovuta alla luna dissonante. E voto 8 meno. Capricorno, le stelle vi vengono in soccorso per fare chiarezza nei sentimenti grazie a Venere tornata positiva, mentre vi mettono in difficoltà nella situazione professionale. Cercate quindi di essere accorti con il voto 7. Acquario, bene il lavoro, qualche complicazione riguarda la vita affettiva per Venere ostile. Siate più attenti anche a costo di sacrificare il vostro innato bisogno di libertà. E voto 8 meno. Pesci, la prontezza donata da un ottimo Marte vi è utile per riprendere i progetti di lavoro lasciati in sospeso, così come per vivere con intensità i rapporti affettivi. E voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Se ti piace questa musica, promise me son not to do the things I've done. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Si sposta la zona di bassa pressione colma di aria fresca verso est, verso i Balcani, e quindi oggi residua variabilità in questo venerdì sul Triveneto, con schiarite alternate ad annuvolamenti di passaggio, qualche breve improvviso piovasco non lo escludiamo ancora, ma la tendenza nel weekend è un miglioramento. Difatti sabato e domenica tempo maggiormente stabile, soleggiato, e anche le temperature in ripresa. Comunque rimarremo al di sotto dei 27-28 gradi ovunque. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Passeggeri distratti, la voce di Raff, Radio Padova, Ritmo Italiano, e poco prima invece le voci dei nostri amici di Trebi Meteo per indagare dal punto di vista meteorologico sulla giornata di oggi, che annuncia l'arrivo del fine settimana in deciso, speriamo sia così, miglioramento con, dopo il passaggio della perturbazione dei giorni scorsi. Cesare Cremonini adesso per avvicinarci alle 7 con Lost in the Weekend qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Abbiamo allontanati subito quei bimbi per immagini che sembravano scene da film, ma un film non era, era un film in presa diretta direttamente dalla città delle opportunità, la città che abbiamo sempre visto come una città da sogno, che in quel momento viveva davvero un incubo. Il racconto di molte persone che legano quell'istante, quel momento in cui hanno saputo del fatto, di quello che stava accadendo, e che memoria vuole, non se ne va e rimane sempre nei nostri pensieri. Ci stiamo avvicinando alle 8, tra poco la redazione con le ultime novità, prima però Laura Pausini.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Un'emergenza d'amore, era il 1998, la voce di Laura Pausini ci avvicina all'appuntamento con la redazione, tra poco infatti le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Brava Giulia, è brava Giulia. E le canzoni che amerai.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e...
0: Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: I've delivered on every single promise I made. We took that dark age of America and turned it into the golden.
2: Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha ribadito la promessa shock $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi scherzando ha detto chi non voterà andrà all'inferno. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Danni, disagi e anche due vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord, con nubifragi, violente raffiche di vento e allagamenti, oltre 200 in Toscana, gli interventi dei soccorritori, problemi anche a Milano e a Roma. Contro il caro carburanti, il nuovo intervento del governo, via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Nuovi aiuti mirati saranno poi messi in campo da ottobre. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8:03.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29,900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Buongiorno amici.
8: Le 8:04 e siamo a 25 anni di distanza da quell'11 settembre 2001 e oggi raccontiamo i ricordi personali di ognuno di voi. Intanto però la nostra musica, Zucchero, Bacco.

0: Si è esibito proprio a New York qualche tempo fa, e proprio in occasione di un anniversario dell'11 settembre, emozionato e emozionati anche i presenti, che erano piuttosto numerosi, più di 3.000 persone ad applaudire il nostro rocker Emiliano. Bene, è tempo di dare uno sguardo anche e sentire anche quali sono i vostri ricordi dell'11 settembre a distanza di 25 anni esatti da quei fatti tragici della Grande Mela.
1: Me lo ricordo bene, io quell'11 settembre ero a Milano in fiera, e alla Milano Unica, e praticamente, tra l'altro, poi noi avevamo, c'erano un sacco di espositori e anche visitatori americani. Tra l'altro noi avevamo anche un agente di commercio proprio di New York, e me lo ricordo bene, è stato veramente un momento drammatico. Ricordo che poi sospesero anche tutti quanti i voli, e quindi lei non riuscì neanche a rientrare, e fu ospitata dal nostro titolare per parecchio tempo, finché non ci fu appunto la possibilità di ritornare a casa. È stato veramente scioccante. E poi quando siamo rientrati dalla fiera, che abbiamo potuto anche vedere le immagini, sì, certo, è qualcosa che resterà veramente scolpito nelle nostre menti, veramente. È così, 25 anni però, mamma mia.
0: Sono passati 25 anni,
1: tempo,
0: sì,
1: Max.
0: Sì.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 11 settembre 2026. Ariete, la dissonanza di Marte e Mercurio potrebbe destabilizzarvi, soprattutto se avete deciso di dare una svolta a situazioni che ne abbisognano. Ma siate pazienti e attendete che passi questo periodo. In seguito tutto vi sembrerà più facile e chiaro. Voto 7, meno meno. Toro, la benevolenza di Marte vi rende determinati, tuttavia solo nel settore professionale avete la facoltà di far sentire le vostre ragioni. In amore, per Venere in opposizione, atteggiamenti volitivi potrebbero non essere graditi al partner. Voto 7. Gemelli, l'ottimo aspetto di Mercurio vi incoraggia a darvi da fare per migliorare la resa in ambito lavorativo e per dare uno slancio alla situazione economica. Siate propositivi con il voto 8. Cancro, avete in Marte nel segno e in Venere e Luna positive, validi sostegni per ritrovare l'armonia familiare. Cercate però di essere attivi anche al lavoro. E voto 7. Leone, bene il lavoro, non del tutto i sentimenti, ma avrete più fortuna se proverete a non far emergere il vostro innato egocentrismo. Voto 8 meno. Vergine, la presenza di Marte in un segno amico favorirà anche oggi scelte coraggiose in ambito professionale e la passione negli approcci amorosi. Giornata ok con il benestare della Luna nel segno e voto 8. Bilancia, approfittate di Mercurio nel segno per ampliare i vostri orizzonti in ambito lavorativo, anche perché avrete il sostegno di un buon Giove. Amore più romantico che passionale e 7 più è il vostro voto. Scorpione, il sostegno di Marte e Venere nel segno metteranno l'accento sulla vostra determinazione, rendendovi capaci di azioni importanti sia nell'ambiente lavorativo sia in famiglia. Voto 8. Sagittario, la vita affettiva è appagante e anche gli affari sono in ripresa grazie all'aspetto armonioso di Mercurio e Giove. Tutto bene a parte qualche trascurabile noia dovuta alla luna dissonante e voto 8 meno. Capricorno, le stelle vi vengono in soccorso per fare chiarezza nei sentimenti grazie a Venere tornata positiva, mentre vi mettono in difficoltà nella situazione professionale. Cercate quindi di essere accorti con il voto 7. Acquario, bene il lavoro, qualche complicazione riguarda la vita affettiva per Venere ostile. Siate più attenti anche a costo di sacrificare il vostro innato bisogno di libertà. E voto 8 meno. Pesci, la prontezza donata da un ottimo Marte vi è utile per riprendere i progetti di lavoro lasciati in sospeso, così come per vivere con intensità i rapporti affettivi. E voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Ligabue c'è sempre una canzone, Ligabue che come ricordavamo sarà in concerto domani sera a Jesolo al Palazzo del Turismo per il suo Certe Notti 2026. Oramai siamo alle ultime battute, quelle finali, per un tour che ha avuto e sta avendo grande successo. Palazzo del Turismo quindi in Piazza Brescia a Jesolo domani sera a partire dalle 21. Noi alle 8.20 invece cediamo la parola agli amici di Viaggiando per uno sguardo alla situazione del traffico.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente provoca lunghe code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Piove su diverse tratte e raccomandiamo prudenza anche per il vento forte sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Vi anticipiamo che a causa di lavori, a partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domenica, quindi per 48 ore consecutive, resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi provenendo da Treviso deve immettersi in A4 in direzione Venezia. E dalle 22 di oggi fino alle 2 del mattino di domani per un cantiere notturno sulla A31 della Val d'Astico resterà chiusa l'entrata di due ville in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Giulia Coez, quelli come me che magari sono appassionati di foto prenderanno al volo l'occasione di vedere questa bella, interessante mostra in programma a Castelfranco Veneto. Insomma, vi stiamo organizzando un po' il fine settimana tra Frecce Tricolori, concerto di Ligabue a Jesolo e poi quella bella grigliata con tanto di pesce in spiaggia a Caorle, nella spiaggia di Levante. Insomma, ce ne sono per tutte le passioni. Chi ama invece la fotografia, quella italiana in particolare degli anni 50, ha questa, a disposizione questa mostra a Castelfranco Veneto a partire proprio da domani 12 settembre fino al 15 di novembre. Avete quindi un bel periodo di tempo per poterla visitare, con opere di Reuter, Berengo Gardin, De Biasi e i primissimi scatti inediti di Mario Giacomelli. Da vedere, il museo è aperto sabato e domenica dalle 10 alle 18 e offre la possibilità di dare uno sguardo a un'Italia che non c'è più e che è rimasta e rimane negli scatti di questi bravi, bravissimi, insomma, fotografi che hanno l'arte nell'obiettivo. E ulteriori informazioni a info@museocasagiorgione.it per gli appassionati. Naturalmente l'esposizione è una buona occasione per godersi lo spettacolo di queste foto, in bianco e nero, spesso bellissime da vedere in esposizione.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Radio Padova Meteo.
16: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Si sposta la zona di bassa pressione colma di aria fresca verso est, verso i Balcani, e quindi oggi residua variabilità in questo venerdì sul Triveneto, con schiarite alternate ad annuvolamenti passaggio, qualche breve improvviso piovasco non lo escludiamo ancora, ma la tendenza nel weekend è un miglioramento. Difatti sabato e domenica tempo maggiormente stabile, soleggiato, e anche le temperature in ripresa. Comunque rimarremo al di sotto dei 27-28 gradi ovunque. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
17: Su Radio Padova, la disco italiana.
18: Da questo momento
17: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: mamma mia. Oh mamma mia, si sono fatti quasi le 9, tempo di salutarci, vi lascio con Luca Lazzari che segue nella seconda parte di mattinata, vi auguro anche il buon weekend, anche se vi aspetto domani mattina a partire dalle 7.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.

0: Radio Padova News.
1: È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ricoverata nei giorni scorsi in gravi condizioni, ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Nel 1999 si candidò apertamente alla presidenza della Repubblica con la campagna Emma for President.
2: C'è nella vita, come in politica, un tempo per ogni cosa. Il mio tempo era 25 anni fa. Ancora c'ho i cerotti, diciamo.
1: Unanime il cordoglio non solo in Italia, rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, scrive sui social la Premier Meloni. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza e il messaggio della Presidente del Parlamento Europeo, Metsola. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Calcio, il via stasera la quarta giornata di Serie A, alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

Due Pischelli ed era il 2004, lo strano percorso che è un po' il percorso di quella che è una data che ogni anno ci ripropone una memoria che deve essere continuamente, come dire, ravvivata. Oggi è l'11 settembre e ovviamente non è né una giornata di festa né da belle notizie, ma è una data di profonda riflessione, di memoria collettiva. Oggi si ricordano le vittime dei drammatici attentati terroristici del 2001 negli Stati Uniti, che è un evento che ha cambiato per sempre la storia contemporanea, non c'è niente da fare. In Italia e nel mondo ci si raccoglie in commemorazioni solenni per onorare chi ha perso la vita, ma soprattutto, a mio parere, per ribadire l'importanza della pace, della solidarietà, della cooperazione internazionale contro ogni forma di violenza. Ed è proprio questo che l'11 settembre dovrebbe farci scaturire, e speriamo noi nel nostro piccolo di Radio Padova di aver gettato questo piccolo seme. Invece continuiamo qui nel Ciao Cri con me, Cristina Dori. Vi auguro intanto un ben arrivo. Staremo insieme fino alle 3, cosa che facciamo tutti i giorni, ed è arrivato, stavo dicendo, anche il momento di ascoltarci la bella musica di Radio Padova, LDA H7 Santa.

momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Pensione evolutiva, questo era Jovanotti alle 12 e 14 minuti scattate in questo momento. Ancora do il buongiorno alle amiche e agli amici che sono all'ascolto di Radio Padova Ritmo Italiano dai 103.9, la storica frequenza, e insisto, vado sto chiodo a costo di infastidirvi a ricordarvi che c'è l'app gratuita di Radio Padova, che non solo potete scaricare anche adesso sul vostro telefonino, ma che mi dà l'opportunità veramente di scoprire tutto un mondo fatto di tante facce di Radio Padova, che quindi non solo musica italiana, ma pop, country, rock, le informazioni, insomma, andate a vedere, perché è una sorta di scatola magica. App di Radio Padova, a scaricare adesso sul vostro telefonino, è molto semplice. Adesso invece Mace, Salmo e Colapesce con questa canzone, Cattive Abitudini.

0: 2022, Federico Rossi, la metà praticamente di Benji e Fede, per capirci. Questa è la canzone che ci ha portati all'appuntamento, oramai prossimo con Viaggiando. Vi consiglio quindi di restare con noi su Radio Padova, perché a breve avremo tutti gli aggiornamenti grazie a Info Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, traffico intenso e code in immissione in A23 provenendo da Venezia. Sul tratto Brescia-Padova della A4 ancora rallentamenti all'uscita di Peschiera del Garda provenendo da ambo i sensi. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita per le provenienze da Trieste. Entrata consigliata Castellana, uscita consigliata Marghera. Inoltre dalle 21.30 alle 5.30 del mattino chiusa per lavori anche l'uscita di Mirano Dolo provenendo da Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Io sono bella, Emma, e dovremmo dircelo tutti i giorni, amiche e amici. Non c'è niente da fare, amici, va bene, insomma, fino a un certo punto, ma noi amiche dovremmo ripeterci tutti i giorni: sono bella sì, senza aspettare che gli altri ce lo dicano, perché altrimenti che gusto c'è? Allora, 12:29 qui nel Ciao Cri, con me Cristina Dori. Ah, dimenticavo, 328-319-8000 è il filo diretto tra voi e noi per farci sapere che ci siete, cosa state facendo, magari avete un'idea ben precisa sulle curiosità che sentite qua e là che vi passiamo. Per esempio questa: nell'antica Grecia, ma anche nell'antica Roma, si beveva pochissima acqua, e c'è una ragione molto molto semplice. È risaputo che gli antichi greci e i romani avevano una grande passione per il vino, ma per quanto riguarda l'acqua c'erano gli studiosi che dicevano: come mai non bevevano l'acqua? La risposta poi è saltata fuori, perché c'era un problema con l'acqua, cioè diffidavano dell'acqua pura, chiamiamola così, per ragioni che sono legate al fatto che in realtà pura non lo era assolutamente. Per un greco, parlando di loro, di quell'epoca, bere vino non diluito poteva essere considerato un'usanza barbara, una mancanza di autocontrollo, addirittura una forma di ubriachezza volgare. Considerate poi che c'erano dei vinacci in quegli anni terrificanti, ma la norma era mescolare il vino all'acqua, a volte in proporzioni davvero molto molto diluite. Alcune fonti antiche parlano di miscele di 3 o 4 parti di acqua per una parte di vino, altre, come nell'Odissea, menzionano proporzioni ancora più estreme. In poche parole, vi ricordate la graspia? Mi è venuto in mente adesso, c'era mio nonno che la preparava, la graspia. Nell'antichità il vino veniva usato per migliorare il sapore dell'acqua e in qualche modo purificarla, soprattutto quando proveniva da fonti dubbie, perché l'acqua non solo era non bella da vedere, ma aveva anche un sapore abbastanza sgradevole, e quindi con il vino cercavano di attenuare il tutto. Vabbè, tutto questo dall'antica Grecia e dall'antica Roma, mentre oggi, adesso, qui e ora, nel Ciao Cri di Radio Padova, arrivano Alfa e Gigi D'Alessio con la nuovissima e molto bella Genova e Napoli.

Tra le lune e le dune, questa è Giorgia, la canzone di questa estate, una delle tante belle cariche piene di energia, e a Radio Padova Ritmo Italiano nel Ciao Cri con me Cristina Dori. Preparatevi perché sta arrivando una super chicca datata 1974. Se volete facciamo già adesso una scommessa, poi al 328 319 8000 mi dite se è vero o no che la canterete dalle prime note.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
8: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
9: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
8: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Ligabue, la nuova, splendida, meravigliosa, qualcosa per te, canzone nuova che sicuramente darà l'abbrivio a quello che sarà l'autunno, inverno 2026-2027, sembra che io stia parlando di una sfilata di moda, con la musica di Radio Padova Ritmo Italiano. 12.55, questo è il Ciao Cri, sono Cristina Dori, ricordo il 328-319-8000, se volete contattarci per dirci tutto quello che vi passa per la testa. Adesso arriva Samuel con Elettronica e tra poco Local News.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Sono le 14 e 3 minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ancora buon pomeriggio, buona pausa pranzo, buon digiuno da parte mia, Cristina Dori, qui a Radio Padova Ritmo Italiano con Raf. Abbiamo sentito Pazzi Stupidi Ragazzi. Adesso invece stiamo per lanciare le tre canzoni in fila. La prima è della bravissima Dito nella Piaga, Businessman.
1: Tre canzoni in fila.

Le tre canzoni in fila di oggi, di questo momento a Radio Padova, ovviamente si concludono alla grandissima con Valeria Rossi. Parlo di Tre parole, ditemi che l'avete cantata insieme a me a squarciagola perché meritava. Ora invece novità per tutti, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io

Se ti piace questa musica. And now, live music, it's the only kind of life. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl, na na na na na, na na na na. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste-Lizer. Attenzione inoltre al vento forte segnalato tra la barriera e Sistiana. Sul passante di Mestre si segnala un veicolo in panne in direzione Milano-Padova nel tratto tra Spinea e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. E proprio sulla tangenziale dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina e ancora nella stessa fascia oraria nelle notti di sabato 12 e domenica 13 settembre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in entrata e uscita in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, come entrata consigliata Castellana, come uscita Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Una canzone che portò grandissima fortuna a Roberto Angelini nel 2003, infatti lo ricordiamo soprattutto per questa Gatto Matto, che arriva ovviamente a permettermi di augurare buon viaggio, buono studio, buon lavoro a tutti voi che siete sintonizzati su Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso invece un'altra canzone nuova con la straordinaria Elisa, Amore

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat. Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

si sono trovati e hanno deciso che sì, siamo tanti, ma insieme faremo sicuramente una straordinaria canzone. Parlo di Merk & Cremant, Serena Brancale e The Colors, che ci hanno fatto sentire Partenope. Dolce Nera invece è la canzone con la quale vi lascio, ed è la bella epopea, anche per lei canzone nuova. Io, Cristina Dori, vi abbraccio, vi auguro tutto il meglio del mondo e vi aspetto lunedì della prossima settimana a mezzodì. Restate con noi, perché a breve avrete Maurizio Modica.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio, dalle 20:45 si apre la quarta giornata di Serie A con Venezia-Fiorentina, al via anche la seconda avventura viola di Paolo Vanoli, subentrato a Grosso. Serie B, alle 19 si apre il quarto turno con Empoli-Arezzo, alle 21 altre due sfide in campo, Pisa-Virtus-Entella e Benevento-Verona. Europei maschili di volley, dopo il 3-0 all'esordio contro la Svezia in piazza del plebiscito di Napoli, gli azzurri di De Giorgi si spostano a Modena, dove affronteranno domani la Grecia. Tennis, US Open, grande attesa per le semifinali, dalle 21 il tedesco Zverev sfida il russo Kachanov, nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Tiafo e Shelton. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.
5: Dimmi che hai.

Pomeriggio di venerdì 17:06 minuti, siete con Maurizio Modica, così fino alle 20 in questa giornata di preludio al fine settimana. Collaborazione di qualche anno fa questa tra Baby K e Mika, si intitola Bolero.

Detto tra noi è la nuova canzone di Malikayan su Radio Padova, Ritmo Italiano. E per un attimo parliamo della Mostra del Cinema di Venezia, giorno numero 10, penultimo giorno di mostra. C'è l'ultimo italiano in gara, è Marco Becchis che presenta nella sezione principale del festival Ritorno a Buenos Aires, in concorso oggi anche A Beat of Light di Ali Asghari, grande protagonista di giornata però lui, inevitabilmente Russell Crowe con What Love Builds, presentato fuori concorso. Fuori concorso anche Un Bon Avocat con cast francese, Laurent Lafitte, Melanie Laurent e Carole Bouquet. E poi, a proposito di italiani, sempre fuori concorso, Nino, un film su Nino Rota di Walter Fasano. Questo il programma completo della giornata di oggi alla Mostra del Cinema di Venezia. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, il nostro Ritmo Italiano, ritrova anche Subsonica. Questa è Di Domenica.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, sulla A4 Brescia-Padova si verificano per traffico intenso rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia-Ovest e Desenzano e verso Milano tra Desenzano e Brescia-Est. Traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova con code verso Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre, nonché sulla stessa tangenziale di Mestre. Qui si segnalano code verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Lungo la A4 Venezia-Trieste si viaggia a rilento verso Venezia tra San Stino di Livenza e Cessalto a causa di un mezzo pesante in panne. Inoltre attenzione al vento forte lungo il tratto tra la barriera di Trieste-Lisert e Sistiana. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Pinguini tattici nucleari era Sorry, scusa, lo siento su Radio Padova, Ritmo Italiano. Quest'ultima frase, lo siento, ha aggiunto un ai. A momenti lo dice Hamilton stamattina nelle prove libere, ha sfiorato di nulla il contatto con il muro. Parliamo per un attimo di Formula 1, Gran Premio di Spagna. Siamo nel pieno del fine settimana di Formula 1 e del Gran Premio a Madrid. A Russell le prime libere, poi Antonelli, Leclerc, Hamilton. In corso, mentre vi parlo, le seconde prove libere. È un'immagine in realtà presa dalle prime libere al Mad Ring, così si chiama il circuito, spiega benissimo che tipo di insidie ci siano nel circuito e i muri sul nuovo circuito in queste curve. Hamilton ha rischiato proprio nella prima sessione di prove libere di prenderne uno in pieno. Al momento i più veloci Antonelli, Russell, Leclerc, Hamilton, ma avendo a portata praticamente di mano la telemetria vi segnalo che in questo momento Hamilton è secondo tra i più veloci e qualche minuto fa c'era in realtà Kimi Antonelli primo, non male neanche Leclerc che è lì a un passo. Insomma, Mercedes e Ferrari viaggiano piuttosto bene a Madrid. Domani le qualifiche per stabilire la griglia di partenza, poi domenica il Gran Premio di Madrid.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che ami.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Il grande calcio torna allo Stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo Stadio Euganeo. Forza Padova!
5: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

gioco con la Margherita. Mamma non mamma, Madame su Radio Padova, Ritmo Italiano a 4 minuti dalle 6. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Tra poco la redazione per le notizie. Intanto Calcutta, giro con te.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.
1: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
2: Seguici sui social e...
1: Già che ci sei, prenota!

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
5: Seguici sui social e...
4: Già Che Ci Sei. Prenota!

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna in direzione Milano tra Desenzano e Brescia Est a causa di un incidente. In direzione Venezia si registrano invece rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Per traffico intenso permangono poi incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte. Tra le 21.30 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste, mentre dalle 22 alle 2 sulla A31 della Val d'Astico chiuderà l'entrata di Due Ville verso Rovigo. Infine ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 21 di domenica l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Ti ric-

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fare quel film. Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.